Dele Paez, a Dele Bizio Bigina e Gursi, di a Gursi Gazana. Emission in diretto, information in local e regional in continu, sport, riviste meteorologia rinnovelade, storie umane, edizione speciale. Dele Paez, bivage gampa a Gursiga. Di regalo non ta attente, canale 30, 24 ore non ta 24, in logo in Corsica, non ta tutte le box internet, madinu in streaming e non ta Molotov TV. Telepaese, a Corsica, pe boi duti.

Dele Paez, a Dele Visio Bigina e Gursi, di Agursi Gazana. Emission in diretto, informazioni locali e regionali in continuo, sport, riviste e meteorologia rinnovate, storie umane, edizione speciale. Dele Paez, Bivage Gampa Agursiga. Di Rigalo non ta attente, canale 30, 24 ore non ta 24, in logo in corsiga, non ta tutte e box internet,

0: Si bien un monde professionnel avait une formation d'égalité avec une baga et de plus à autonomie, si pas un diplôme et pas un travail, l'alternance à l'université, una via verso l'impiego, DUT, licenze, master, più di 33 specialità, ambiente, commercio, industrie, gestione, informatica, comunicazione, va de la scelta di a riesciuta l'alternanza all'università, con sostegno di a collettività territoriale, risegnamenti cefa-univ-reghetta-corse.fr.
1: Telepaese, a televisio bigina e gursi, di a gursi gazana. Emission in diretto, information in locale e regionale in continu, sport, riviste e meteorologia rinnovelade, storie umane, edizione speciale. Telebaese, bivage gampa a Gorsiga, di rigal un'anta attente, canale 30, 24 ore nanta 24, in logo in Corsiga, nanta tutte le box internet, madinu in streaming e nanta Molotov TV. Telepaese, a Gorsiga, pe boi duti.